me obia krofi una kasa mama san akachi them na within one am se una me anopa so bola kansie ana bibia wo ho a efra no pa no nsia una me asote akobedia benana bo amponse.